0: Las tardes son de Buena Vista Radio 102.9 FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?